La Sfranzinella, da Men Rauch. Cun ierer seir sul sulet spassor da stradella schinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La se le donna domanda, nu dasce star da spera, si maladet, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm weine betta jü, da vona badarlada e lurens weine dit betü, ens dat. D'una branclada. Ma più in avant co ci desinu pos tradir pal tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

Plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cens e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cens coen fes, ton impermes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.

Quars dal mont, da Men Rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel wein il ster. Scha be pak a tocca tai, wein privat tu da quai. Ma scha nülle nun as plü, lura vait picha su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

0: Les novitats der RTR.
1: En Schweizer manquen Platz per il Pievel via Giant. Per vedere le lire dati avvertimenti e scumons d'alcohol e ciao di restare il prossimo dies. E le sise il microfono e Florian Mon, bendì. La moda de vivere del Pievels via Giant è restringita in Svizzera e manquen Plätze da fermare, come in un nuovo rapporto della Fondazione Futur per il via Giant Svizzers, denn auch quel seien becurante per cento delle Plätze necessarie costruite.
2: Attualmente, dati in Svizzera, 24 Plätze da dimora, 28 Plätze da passadi e 12 Plätze da transit per il via Giant e via Giantes. «Quai se giambiame mia paucas», scrive la Fondazione in rapport. «Als jenig sed als sintis Schweizers mönchen 34 plazes da dimora ils mains dum virn e 41 plazes la primavera toki la turna. El grigiun mönch il plaz cun zun e la val del Rhein. Leu trovasi tenor la Fondazione in a plaza supplementare da dimora, sco è in a plaza supplementare da passadi». La Fondazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione Cantuns e Vischneunkes. Livia Gaduff, Redazione Quira.
1: Tenor il rapporto del Servizio di Informazione della Confederazione NDB e la situazione della sicurezza in Svizzera si è peggiorata. In il centro sta la smanaccia nata la Russia che vuole destabilizzare le democrazie del West con attacchi ibridi. Attacchi di sabotage non è anche beccita in Svizzera. Il NDB suppone intanto che la Russia non cede la Svizzera per preparare azioni di sabotage in altri stati europei. Ulteriori privels vesi l'NDB erano le azioni di spionaggio della Cina, ma erano le smanacce della scena violenta della destra estrema e della sinistra estrema. In conseguenza dels dus terremotos nel nord-est della Venezuela, in almeno 235 persone morte e passa 4.320 blessate, come riportano le autorità. Blairs Pajais hanno annunciato 3 metri specialisti di salvamento tra l'altro la Germania ed il Messico. Ed è la Svizzera tramite un team di specialisti. Le autorità venezuelane hanno accettato l'offerta da dietro Svizzera, come ne chiede il Dipartimento Federale dell'Exterior. 80 specialisti e specialisti con 8 tons, scuola di 12 tonne di materiale di salvamento e sono inviati in direzione della Venezuela. La Francia e l'Italia si engagano per una nuova missione di sostegno nel Libanon, per cui le cappelline blu si ritirano alla fine dell'anno. Ins vuole creare una nuova coalizione per sostenere la regenza e l'armata libanese, hanno detto Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Ins vuole evitare un'ulteriore escalazione. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU aveva deciso di terminare la missione delle cappelline blu, che sorvegliavano il confine tra il Libanon e l'Israele da più il 1978. A Parigi è la vendita d'alcol scomandata fino alla domenica buon'ora ed era il consumo e la pubblicità ne invece l'ubì. In eccezione vale per ristoranti. La mesura di levgiare il lavoro d'ospitals e servizi di salvamento con evitare azioni supplementari per il consumo di memiebler alcohol. Ed era il Spajais Bas Regiesens in la cellira, le autorità hanno per l'imprimidiato insomma

0: ed il Pajais Bas batten la Tunisia 3-1. Era in questa gruppa il turniere fin mo per in equipe quella Tunisia.
1: La meteo.
0: La bellezza ora della stadt continua. Il 20 mezzì dat in 15 nivels de cumulus, ravontot in Valto Ieci del Grigion del Sit, poi da Uradis ed Orezis. Il Plitjaut è in regione de Quere con fine 36 gradi, ed era il prossimo di nessa media negot, il resto tjaut e bel.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Farkeglia chance varo schon facce Kels Days Lufta Ger Fignan Anton la Snow funziona che anche fitch bagni agli microfone Sergio Guetch Joyson Bunde
1: RTR da Luz per Vus.
3: Hit the beat and take it to the first note.

0: Bun de ots în duman era als pours alas pours ci datan tot e dank da ple kels days kun far fagn.
1: Ambreba, la lavusta vni faccia, kaul ni bo, kaul in quessen.
0: Adei Roland arpagaus pour da braili, sei a schon stranc da far fagn kun talas temperaturas, sco ci vani il moment, Milena arpagaus aggiunta.
2: Io adina lavo cu moi si dias, et miral da boi brbia, Con sono al Zafons, nella stata, che con le stanze maracchi mondi nell'ombriva, via, a chi vuoi bien, c'è che le prende il bucun, prende un pede per cui.
0: Complimenti al Pours, alla Spouras, Giovigianier Parozzen, Bundes, Nilfons, las 6 a 13.

0: Marley and the Wailers. Este é Jules Duels de la Devosa Noite, a Campeonato Mundial de Balapé 2026.
1: Ulteriores decisões en crudadas, se o els resultats de la noche en ulteriores nacions, se qualificades definitiv per la ronda de KO, il anche gli Australia, Ecuador e la Svezia en an avant square la Costa d'Ivor. Cio ir managea il turnir, quel anceva ossa pir drec. Scusa presaint la zurvista, schon fix ils paes bas gioian il sede giava al finar contra Marocco, il Giappun frontas en la Brasilia, schon sto ancuna scheint avant, ozan domang il duel tranter l'Africa del Sud e del Canada, square ils Stadios Unis dall'America, ci gioian la ronda da KO contra la Bosnia Herzegovina. Per dinheiran da meint la Svizzera gioia ozan en emda, il sede giava al final contra ci vigna proxima manch ad esser ancuna scheint.
0: 90 minutes? Na, der RTR vive il campionato mondiale da Balapé dalla Damaun alla Saia. Ed è durante la notte.

0: che gli Erenang Times, Backstreet Boys. I el 6 a mesa, RTR Novitats con Florian Mon.
1: La moda de viver dels pievels viaggiants è restringida in Svizzera e manca places da fermar, come in nuovo rapport della Fondazione Futur per i viaggiants svizzers. Da noi quel sa in decurante per cento le places necessarie e reconstruite. In conseguenza dels dus terratrembels nel nord-est della Venezuela in almeno 235 persone morte e passa 4.300 venire sblessate, l'Erspaiais ha annunciato tre metri specialisti di salvamento tra l'altro la Svizzera, la Germania ed il Messico. Al campionato di Balapè datano Paraguay e l'Australia pari 0-0 e la Turchia batte gli Stati Uniti 3-2. Gli Stati Uniti e l'Australia qualificati per la gruppa di K.O. Il Paraguay sta anche tremblare e la Turchia è definitivamente crudata ora.
2: La meteo.
0: Blair il Bec da Deir, la bellezza ora da stat continuescia, il seo mazdesa furman in Cina sneivlas da cumulus, ora vantotta na valto lecce, square antil grigium degli sit, poi oz er dar temporals, an sur selva dat il 33 graz, an sot selva 34, antil grigium a central er temperaturas da sur 30 graz, 31 graz, antil la na giadegna bassa oz 32 graz, il pic Ciot e gli Irpushpe in la regione da Coira con finiana 36 gradi. Il proximus deis zameida pak oter ci vin anc un po' piciot.
2: RTR. Unic e simpatic.
3: Io ho adina lavo con moi si dias, et mirel de boi berbiar.

Pel campionat mundial han demandat a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i, de fet, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni sapient a vu. Chi vin champion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fata i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 de iun sun rtr.ch. I colret tipi d'un pa fortuna gudoniaut un tricò da nostra nazionale con le sottoscripzions da totes io aders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, gudonia.

0: Je Vangelo set Gevesh chi Vegas Ots in Bung de
1: RTL Impuls.
0: Romana Ganzoni sa dedicescia che stemda a personas las qualas ella o persur dil zilz. Oz voglia per el il barista da Paris.
2: Good coffee, nice people, gallery and books. Chisito, l'om col corda d'or, feu e flomma per ses paes natal, l'Algeria, e più tard per la barista da Kiev, Daria, fever e cloma con quel slogan inglais per ses amà caffè Cassiope. Forse per c'è bun caffè es mince tant «Schol c'el stai lì», «Schür profond e plein misteris», una sort «Constellation stellara cicolia dialogs, algordanzas e progetts da daman». Quist miracul d'era i la rue Custine, Vanchun, vis-à-vis l'atelier in giù c'è è jeva scriver, als plumatsch sel bon spüziven, ma c'è nus feia topa scriver a Paris, e per nira savair alc da sai. Da chisito, ci metteva cartas da tarot sun mais emgeva vardats pels prossims cientons, mostras e tematicas dal passà a scioglien planet, li stes temp stan l'inclet el sentiment fitch ferm un contercel impostut, lota sacerdotessa viceversa, in tunna quai. Grazie a Edite comprai un per belles fotografies dall'artista bulgara Nia Shekerova ci acquisito vendeva. Scia tu vos venderti es poesies al dit. Quai m'ha fat plagiar, ma curce leva preler mies poesies un mezzo un più tard, dera al caffè sera. Quai nu posch far chisito.
1: Impulse.

0: Muzika rumantscha ter RTR Rezia. An 8 minutes egl las 7. Vacanzas in Svizra, u tutegna in Zanouas al mar, osa pil taimp da vacanzas ci stat per ancevere ci oper partir schon ancet, vainza nous gia marvellas, cien vossas regurdentias a las vacanzas da stat.
1: RTL, centa la du monde da lemna.
2: Gli esser spela mar, el caol, semplicemente esser vetems, quei vivere al moment, bu fa qui taus, che che se bege proximi amne, che che sa scho gan tut de fa, bu sem nem propi esser total, esser leu ed esser in quei temps che sei grad.
3: Per me dere quei dino sche in gran plagiare in vacanze de stede, pu dare de vem per ci se va fa, che cool. Tut va in paio e pos mangere bai, ver ci che volesse.

0: primavens ja con la famiglia X ne va in vacanze sai che combinavo con fej bials regodianches che sai vinteca temps da fa ni da final di a sho ja sconsleva da rabo dictau dalla scuola
1: Nu sess Nadina isi mi sess, ella su selva, a leu eri busci caulsco ossa. A quei era bua dina sci cool per nus, aber nus mein oss e un Nadina, sco cursi bugensi mi sess.

0: stupendo.
1: Das sind Nadine con le roulotte in Vacanze. Se qua sempre me Nadine schau. Super in Saju, la Acne Roulotte, la famiglia, se ve fatto mal, scus für uns, se la Plaza de Campade, que è demius vacanzas qua von nella Fonza.
2: Wohnwagen, Campen, Freiheit pur, Allgäu, Camper, wir sind die Spur von den.
3: Il clon della Sirundeles, che in Sauda molla staat, a qua è in sicce fit nostalgic per mai.

0: Las novitats der RTR.
1: In Schweizer manken Platz de fermar per il pievel viadjant. Per vide le celire dati avvertimenti scumons d'alcohol. E ciao der restier ils proximis dies. Eles siat al microfon de Florian Mon. Bendi. La moda de vivere dels pievels viadjants è restringida in Svizzera e manca plazza da fermare, come in un nuovo rapporto della Fondazione Futur per il viadjants svizzers. Nor quel sei un becurante per cento delle plazze necessarie e ricostruite.
2: Attualmente dati in Svizzera 24 plazze da dimora, 28 plazze da passadi e 12 plazze da transit per il viadjants e viadjantes. «Quai se giambiame mia paucas», scrive la Fondazione in rapport. «Als jenig sed als sintis Schweizers mönchian 34 plazes da dimora ils mains dum virn e 41 plazes la primavera tocchi la turna. El grigiun mönch il plaz cunzun e la Val del Rhein. Leu trovasse tenor la Fondazione in a plazza supplementare da dimora, sco è in a plazza supplementare da passadi». La Fondazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione Cantunze Vischneunkes. Livia Gaduff, Redaktion Quira.
1: Tenor il report del Servizio d'Informazione della Confederazione NDB e la situazione di sicurezza in Svizzera si è peggiorata. E nel centro sta la smanaccia nata la Russia, che veglia destabilizzare le democrazie del West con attacchi ibridi. Attacchi di sabotaggio non sono più da in Svizzera. Il NDB suppone intanto che la Russia non cede la Svizzera per preparare azioni di sabotaggio in altri stati europei. Ulteriori privi vede l'NDB le azioni di spionaggio della Cina, ma in le smanacce della scena violenta della destra estrema e sinistra estrema. In conseguenza dei due terremoti nel nord-est della Venezuela in almeno 235 persone morte e passa 4.300 venite blessate, come riportano le autorità. Blair Spajais ha annunciato tre metri specialisti di salvamento, tra l'altro la Germania ed il Messico, ed era la Svizzera tre metri in team di specialisti. Le autorità venezuelane hanno accettato l'offerta degli Svizzera, come comunicasse il Departamento Federale dell'Exterior. 80 specialisti e specialisti con 8 square di 12 tonne di materiale di salvamento e sin via in direzione della Venezuela. La Russia e l'Ucraina hanno attaccato in l'altra con racchette e droni. Il presidente della città di Mosca scrive in Telegram che 25 droni ucraniani sono venuti saietati, anche le scontanti la capitale Russia. Era il presidente della capitale ucraniana riporta che ha dato 2 blessati tra gli attacchi russi. La Francia e l'Italia si engagano per una nuova missione di sostegno nel Libanon, per cui le cappelline blaue si ritirano alla fine dell'anno. In Svezia creare una nuova coalizione per sostenere la reggenza e l'armata libanese, hanno detto Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. In Svezia evitare un'ulteriore escalazione. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU aveva deciso di terminare la missione delle cappelline blaue che sorveglia Javan il confine tra il Libanon e l'Israele dopo il 1978. A Parigi la vendita d'alcohol scomandata infine la domenica buon'ora ed era il consumo e la pubblicità ne becchi l'ubi, in eccezione vale per restaurants. La misura doi levgiale lavoro d'ospital de servizio de salvamento con evitare azioni supplementari per il consumo di memmie bler alcohol. Der il Pais Bass Radiation in la Cialira. Le autorità hanno per l'imprime giada in Summa stui proclamare in avvertimento de Cialira del Cialim Kocen. Le temperature sen il Pais possono crescere fino a 40 gradi. Covertimento vale questo venerdì per una grande parte del Pais. E per vedere le temperature fidiate alla società di tren olandese NS, limitasse orari di tren già da pila mesemna. It is

0: con fanestras davertas, la cher davertan fignan antun las noflas fanestras, sisto esser erils ischs per lufta ger, da kelz deis da caleira, ischans gio tots e totes in povedilia si var, kelz ci lavuran en zanoas sen en plazal, pi tost, pi fitch, ci oters ci lavuran eint davainz. Manuel Creveiro è chef da den plazal a Brail, el cata anc mianc sci extrem ciot.
1: Ora son caud, ni, io sento son che è caud, ni. A voi sci extrem, ni. Portugal è via via più caud. Ni, ti lavora sento sti son, ni. A voi extrem, bo, ni. E son lavorau cu varga 40 son, a venus aimo trentini e soia, ni.
0: Ah, galla trentegni, uscei en las temperaturas de la caleira, son tema trantar il celuvranz.
1: Bene, io sono di son, ni, se lamentà, bo, capi di son che è sci caud, ni. Vai per un 2-3-10 gradi più, sono andato a
0: E sei a flot, ci va a Brail 30 reint er in luft. Potessi allo neir per el anc picciot?
1: No, è tu poco, perché ho tu ingegnato. Io solamente poco.
2: RTL Mes Radio Mi sta

0: Stephanie Heinz-Mauratar, RTR, Kelsa Days, Temperaturas, Fitch Otas, da Kella und da Kaleira, Pitation Planet, Erils Pesce, Sivona Vantuscheia, Manch la Lava, perché ci la Plivgia, e ils Proxims Days, Bec an Vista. Kella Fis Essenziala, Pils Flemsedots. Nos vagn Vurdos, Iva, la Situation an Val Bullina, Surlax, allo, sei la Becianc Dramatica, Dantant tutegna tandei da gist per pitchens flames. La temperatura da lava da danturn chitordes graz è nign problema per las licivas dei Roland Tomaget e le survigilader da pescia di grigiun el dei dantant i mancia schon la plivgia.
1: Also scho quei va vine vo ne schaia, scho wenn us wärme in problem, kenu sto in libraco als best, perché lo ani buaua, laua se scalda, a jo oxigen va pi pi fe ne vose, lust uns feine aktion, eba kun elettricità, prende ro quels best, metter quetze ne auter, plazzatze ne auter quat.
0: Che gli oni lier scho na faccia no al bullina dantante ir schitunga magara simpel, am provil da evitar da pascher kun a jade da forza elettrica.
1: Quis wärme in ultimo ratio, perché per in sel stress per quels pesci a per l'altra sei neo met in so quels augmentation ins vol stress in einer altra population de pesci quei è bocci sempre.
0: Da Clara Roland Tomaget til pascher con agente da forza elettrica vignan ils pesci paralisos le vetu scheia il possible da tre rels or da lava e metter els in tenen flem con da play ava. Actual mangelia scudec becianc dramatic Zurdot becian lais, ni flems pigrons, squiglia ragn, allo dovril schon bler per ci cora pipaca ava. Salvar ils pesch dalla caleira, idat eren videotirs, quel savez vurdarsen play RTR.

0: Ades, ozzon domang ter RTR, il jelas set a mesa, c'è ci dat da nuf so Florian Mon.
1: La moda de viver dels pievels viedians è restringida in Svizzera e manca in plazza da fermare, come us in nov report della Fondazione Futur per els viedians svizzers. Danach quel seien be 40% delle plazze necessarie era costruite. In conseguenza dels dus terratrembels in la Venezuela in almeno 235 persone morte e passa 4.300 venite blessate. Blaise Pajais han annunciato 3 metri specialisti di salvamento tra l'altro la Svizzera, la Germania ed il Mexico. Al campionato di Ballapé datan Paraguay e l'Australia pari 0-0 e la Turchia batte gli Stati Uniti 3-2. Gli Stati Uniti e l'Australia qualificati per la ronda di K.O. Il Paraguay stank tremblà e la Turchia è definitivamente incrudata ora.
0: La meteo. A Blera il becce da Deira, bellezza ora da stat continuescia. Il Siva Mazde dati il Neivlas da Cumulus, ora vantot a Naval Tuiec, e dati il Grigion di Sit, poi era dar temporals. An Zurselva oz 33 graz, an Sot Selva 34 graz. Anti il Grigion a Central dati le temperaturas da plus 30 graz, 31 graz, anti il Grigion a Central oz. E dentro la Nagiadegna bassa mossa il termometer 32 gradi. Il picciot e gli roz puspe dentro la regione da Coira con finian 36 gradi. Il proximus deis zameida pac oter civin anc in po' picciot. Cialagno zeman quel venerdì ozzon domang anc c'è star da Ballapè per la che la musica.

0: Savais vus in Javis da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Javijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert in Javista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: Belle chose la nossa companhia, ilha Venderde, ilha Evangelha Lazoc.
1: Il Kikrisis.
2: Presentada folk, vossa putia del vich en la region.
0: Bom dia, Julian Florineta Uster.
3: Bom dia.
0: Fa plagiar. Tutto ok, Uster?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Hast du essere il terzo grand marcea anti il Canton Turich?
3: Sì, quasi, sì, sì.
0: Ma Julian Florinet, schon sto tema oz ter nous regurdenches delas vacanzas de stat al gordanzas tiena vossas aquelas vacanzas de stat da pibot, no agevas?
3: Ma scufante, smit bler vi in Bergiaglia, sono mai in vacanzas, vi dico soprano. E questo è l'ultimo sonno, da specie una zessa, ufanzi, sono veramente impostiti di tutti i sigli.
0: Fitch Bell, che è stato il puspetticino?
3: Sì. Scusa?
0: No, ma te sei in...
3: Ah, io arrivo a San Vitale.
0: E che è?
3: Questo, io sono pro Lago Lugano, questo plot.
0: Ah, Fitch Bell. Sì. Julian Florinetta lo va bene a domandare più gente mare o montagna?
3: Ma dipende, è non ha senso di massa ciao, perché è veramente certo tempo di dire in palo l'Atlantico, in giù di un po' più freddo,
0: okay.
3: Ma hai, è una rientra su montagna, dipende in pazienza di.
0: Natalia Weber, era in il studio mare o montagna?
4: Definitiv mir. Buon dì, Sir Julian.
3: Buon dì.
0: Natalia fa l'arbitra e giuignoz per ulteriori bonzi dovrà 7 correctas per guadagnare Giovigiania Blair Klitsch per la seconda ronda. Julian Florinet, co è la seconda ronda Kikrisens? Ein til Lotto Schweizer è attual manch da pleci 15 milioni anti jackpot.
3: No.
4: Giust?
0: A Basilea nias miseros ir temperaturas da passa 40 grads.
3: No.
4: Giust?
0: Lionel Messi o da play followers sen Instagram ci Cristiano Ronaldo.
3: No.
4: Giust?
0: Questa findemda è il opener Son Gialli.
3: Sì.
4: Giusto?
0: Canada, quinta da play juiders da hockey senglatch di juiders da balapè.
3: Sì.
4: Os?
0: Il aeroporto da Turich toccia il cinch, più grande aeroporto in Europa.
3: No.
4: Giusto?
0: Schanz posta an Austria, Bosna, allo ins Survignen Likör.
3: No.
4: Giusto?
0: Oz compare il nuovo album della band da hard rock del Tessin Gotthard.
3: No.
4: Just?
0: Da pleci 80% della Sava svizzera sen da qualità eccellente.
3: Sì.
4: Just?
0: A Gran Canaria e gli ossa sto Vanchalas set.
3: Sì.
4: Questo è corretto. In ora deve essere in quel in Gran Canaria.
0: E funziona stupend. Julian Florinet.
3: Hi. Sì, sì, è credito. Credito in ordine.
0: E funziona Fitchbar.
4: Tu di Norden, de più che tu di Norden, es può dire. Nos vens fat des pretaises e que do nov correctes, un unig sbal der Lottel Canada, quels de più giuveders de hockey sin glatsch e cu de bella pe, ma des propi uscea.
0: Sto esser, c'è vice versa.
4: Sei precis. Nos craie bot nec els Canadais em de più de quasi joven bella pe, ma es el cas, ens può però esser uscea lunch colarch, perché c'è cu nov correctes, es rive beinischem tres runde duas.
3: Super.
0: E schon specie la terza runda. Si sperd voglia, Julian Florinet. Continuainza l'indesde.
3: Sì, qua è buone, ma lei.
0: Facainza gugent, terza runda, Kikari 6, l'indesde con Julian Florinet da Uster, Vancia la Zoccia, Puspe, Parantant, Giovigianza, Bells Days a Uster. Bella fin demda.
3: Grazie, stessa macchia.
1: Kikari 6.
2: Presentata folk. Vossa bottiglia del Vich in la regione.

0: 40 oito nações, tinha 4 dias, 3 hospitais e um campeonato. Erte rapporta dal campionato mondiale da balapè.
1: C'è Terlan, anza setz stars da balapè per musica in sguard sen las playlists dils superstars da quel campionato mondiale tradescia. Musica preferida da Lionel Messi, Bad Bunny.

saġetta gols aquel turnir elter la gugent Bad Bunny Ronaldo per encounter ter la gugent Trenta Rotter Rihanna. CR7 ter la gugent Rihanna sen la playlist da Lamine Yamal e da Qatar Trenta Rotter Burna Boy. Harry Kane, superstar dall'Inghilterra, el preferisce tutto un altro stile di musica ci sentia fignanosa. Harry Kane preferisce musica da

0: Der noch Arschlers Indikations Deutscher Kerl-Hit, den du Seas-Hits präferierst. Harry Kane o Kylian Mbappé, er è un grand nome che la VM sto essere c'è grand fan da The Weeknd. Il stars da Balapè e loro gosts da musica er keglia fis sclaria sen il platz procuran els per la musica.
1: RTR al campionato mondiale 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.

0: las novitats der RTR.
1: En Svizzer manken Platz de fermare per il pievel viaggiant, per vedere celire dati avvertimenti e scumons d'alcohol. E ciao, restiere il proximis dies. E les occhi al microfono Florian Mon, bendi. La moda de viver del spievels viaggiant è restringida in Svizzera e mancano plazze da fermare, come in nuovo report della Fondazione Futur per i viaggianti svizzers. Tenor quel è un becurante percento delle plazze necessarie era costruite.
2: Attualmente dati in Svizzera 24 plazze da dimora, 28 plazze da passadi e 12 plazze da transit per i viaggianti e viaggianti. «Quai se giambiame mia paucas», scrive la Fondazione in rapport. «Als jenig sed als sintis Schweizers mönchian 34 plazes da dimora ils mains dum virn e 41 plazes la primavera tocchi la turn. El grigiun mönch il plaz cunzun e la Val del Rhein. Leu trovasi tenor la Fondazione in a plazza supplementare da dimora, sco è in a plazza supplementare da passadi». La Fondazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione Cantunze e Vischneunkes. Livia Caduff, Redaktion Quira.
1: Tenor il rapporto del Servizio di Informazione della Confederazione NDB e la situazione della sicurezza in Svizzera si è peggiorata. E nel centro sta la smanaccia nata la Russia che veglia destabilizzare le democrazie del West con attacchi ibridi. Attacchi di sabotaggio non è anche bello in Svizzera, il NDB suppone intanto che la Russia non cede la Svizzera per preparare azioni di sabotaggio in altri stati europei. Ulteriori privilegi vede l'NDB in le azioni di spionaggio della Cina, ma anche in le smanacce della scena violenta della destra estrema e della sinistra estrema. In conseguenza del duster trembles nel nord-west della Venezuela, in almeno 235 persone morte, passa 4 militreutsche in venite blessate, 10 milis persone sono sparite. Blair Spajais ha annunciato 3 metri specialist di salvamento tra l'altro la Svizzera. Le autorità venezuelane hanno accettato l'offerta da Gitz Svizzera, come ne chiede il Departamento federale dell'Exterior. Occhionte specialisti e specialisti con 8 tions, sco era desdoc tonnes materiale di salvamento in sin via in direzione della Venezuela. La Russia e l'Ucraina hanno attaccato in all'altra con racchette e droni. Il presidente della città di Mosca scrive in Telegram che 25 droni ucraniani sono venuti saietati avanti che scontangono la capitale russa. Il presidente della capitale ucraniana rapporta che ha da 2 blessati tra attacchi russi. L'evacuazione dei bastimenti della via di Hormuz è assistita. Questo entra in bastimenti venite tutti in drone iranese. L'Organizzazione Mondiale della Navigazione sta più controllare le garanzie di sicurezza per l'evacuazione Valianang, il chef dell'organizzazione. Il bastimento italiano era bella parte dell'evacuazione. L'Iran avvertì che il passato tra la via di Hormuz sia mosse di Iran sin le rotte definite. Chi che inizia altre vie fece questo in agenrest. A Parigi le vendite d'alcohol scomandaden fin la domenica buon'ora ed era il consumo e la pubblicità ne becce l'ubì. In eccezione vale per ristoranti, le misure di levare la lavoro d'ospitals e servizi di salvamento con evitare azioni supplementari per il consumo di memiebler alcohol. Ad era il paese basso regiessens in la cialira, le autorità hanno per la prima giada in somma stui proclamare in avvertimento di cialira del stelim cocen. Le temperature nel paese possono crescere fino a 40 gradi. Quei avvertimenti vale questo venerdì per una grande parte del paese. Ed il risultato del campionato mondiale di balla P è la gruppa D, datan Paraguay e l'Australia pari 0-0, e la Turchia batte gli Stati Uniti 3-2. Il Stati Uniti e l'Australia in qualificati per la fase di KO, il Paraguay sta anche tremblare e la Turchia definitivamente incrudata ora. In gruppo E batte Ecuador la Germania 2-1 e Curaçao perde contro la Costa d'Ivoire 0-2. Curaçao crede comunque ora del torneo le ulteriori tre equipe vengono in avanti. In la gruppo F andà pari il Giappone alla Svezia 0-0 ed il Paese Basso batte la Tunisia con 3-1. E in questa gruppo il torneo fin mo per una equipe per la Tunisia.
0: La meteo.
1: La bellezza ora della stadt continua il suente mezzì dati in cinque nivelli di cumulus rondo den la val Tujece den il grigion del sit poi da Uradis ed Urezis. In su selva dati 33 gradi in su selva 34 e nel grigion central 30 e den l'engedina bassa 32 gradi. Il blitjaut è in la regione di Quera con fine 36 gradi.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: RTR Black, A Wonderful Life.
1: RTR, quai è il sempervert del dì.
0: Nossa redazione da musica propona in sempervert dedicia ozza den cantador americana ci cuplanescia il 70 anniversari managea è Kel Tip agli qual toccia Kel Hits. No, Chris Isaak dalla California, Six Hit Wicked Game. In Tetel ci vigna savenza interpretosco ballada da varta maur senza risposta da una persona ci carezza in otra ci odan tant becils madems sentiments. Chris Isaak o Gia Dech el seiania inspiro de scriver quel hit si va cielo sruania in telefon. E na ancuna scienta da Delvegia telefonò e domandò si ella possa neir sperasve per discorrer. Dantant discorrer montava anquel cas in sace oter. Wicked Game, ancoz probabil il pigrant hit da Chris Isaak, oz in til radio per onorar il 6 anniversari da Zetantons. Chris Isaak, Wicked Game.

0: keď aj RTR in Venderde la Zocia Mesa novitác kun Florian Mon.
1: Per in par del grisun val in schumon absolut de far fiau en il liber, qual vala per tir de dod de mezzdi per le val del rein de quira, il pertenz, il schemvec, la surselva, la tumliastia e la mantogna. La radunanza comunale della Tumliastia approva il quinto annuale 2025 che serve con un minus di 585 mili francs. Il motivo per il plid expenses sa in contribuzione strutturale sen la regione, scrive la Vishnanke. In conseguenza dels dus terremotos in Venezuela in almeno 235 persone morte e passa 4.300 venite blessate. L'ERS Pajais ha annunciato tre metri specialisti di salvamento tra l'altro la Svizzera, la Germania ed il Messico.
0: La meteo. Blair il becce da dir la bellezza ora da stat continuescia il siomazde dati gli differenti nevlas da cumulus ora vantot a navalto iecce dante il grigiun di gli asit poglia dar oz temporals an sur selva dati gli 33 graz an sotto selva 34 graz ant il grigiun a central oz temperaturas da 31 graz ant la nagedegna bassa 32 graz il picciot egli ant la regione da Coira oz siomazde con finien 36 graz. Ilz proxims deis zameida pac oter civin anc en po picciot.
2: Mes radio, mia lingua.
3: Io adina lavo con moi si dias, et mirel de boi berbia,

0: Sister Sisters, planet fit per las vacanzas da stat ternous dat il durant quella stat tranta roter blera musica set musicistas e musicists presenta mince mai durant enemda loura musica preferida, musica da stat, musica ci els consellan i discurigna cun els era davart loura acna musica. Lanciata fo el.
1: In sin canosce mai pel pli entras mai musica, sin stai la Radio Ramonsch, anse tschunsch, innen il autrega eschan udio canzuns de mai, mes canzuns conte o per Ramonsch, conte il bia, surde mio de casa, ed io fecel musica de pop.
0: Ci pudes quel esser? L'indesde anciavainza l'amprema episoda da nostra rubrica da stat ceterla la scena antil nostro program da radio il avant mazde alas dija den cart.
2: Cetaidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.

RTR il venerdì Ozank se mette a fare un piacere dentro Ciccio il Zonz. Non ha da mancare regalare il coupé da RTR, facendo sì la snow, finendo le novità anche quel classico R.E.M.

0: Les novitats de RTF.
1: Per part del grischun val in scumonde fa fieu absolut ed en tum liaste vin construin reservoir per aua de stizzar fieu. E les nov al microfone Florian Mon, bindi. Per una parte del grischun val in scumonde absolut de far fieu en il liber, coi annunzi l'uffizio per guaude privels de la natira. Il scumon va a partire da 12 de mezzodì per la Val del Rhein de Quira, il pertenz il scanvec la Surselva, la Tumliastia e la Mantogna. Insna posse bitch clauder culturiures region suonde nels proximis dies, con quei chi resta ciaut e sic. La radunanza comunale della Tumliastia approva il quind annual 2025, che serve con un minus de 585.000 francs. Il motivo per il pli d'expenses sein contribuzions strutturales en la region, scrive la Vishnanke. A ciascun della radunanza er veni informa che veni construi in reservoir per aua de stizzar fieus. In analisi del gentun ai musaki drovintal en la Tumliastia, il lieu optimal sei a plaun vurces. La Russia e l'Ucraina hanno attaccia in l'altra con rachetes e drones. Il presidente della città di Mosca scrive in Telegram che 25 drones ucranesi sono venite setades, avant che les contangien la capitale russa. Il presidente della capitale ucraina rapporta che ha da 2 blessati in 3 attacchi russi. L'evacuazione dei bastimenti della via di Hormuz è assistita, questo enter che in bastimenti veni tutti da drone iranese. L'Organizzazione Mondiale di Navigazione sta più controllare se le garanzie di sicurezza per l'evacuazione valen anche del chef dell'organizzazione. Il bastimento attacchiano era bit parte di quella. L'Iran ha avvertito che il passaggio tra la via di Hormuz e Mosca gira sin le rute definite. Chi che ne segue altre vie fece questo in Agenrest.
2: La meteo.
1: La bellezza aura della stadt continua a scerotz. Il suente mezzi dati in cinz nivels de cumulus arvonto ten val toiece den il grigiun del sit poi da uradis ed urezis. En su selva dati 33 gradi, en su selva 34. En il grigiun central 30 ed en l'engedina bassa 32 gradi. Il plitiaut es en la region de Quira con fine 36 gradi. Ed il proximus dies nasa mide bec bler i vins il pli anche in sec plitiaut.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR accompagna vosotros Gugent Kell, venerdì, al microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
4: RTR, dalla Damau alla Saira.

Alegrar da quel venerdì ozer con festival il Zons RTR gratulescia a partir dalla 12 mesa a veir anniversari il 26 del 06 26. Curdin cadonau da Wurz po cumplanei rozzi iliasis 55 ava l'anniversari. Maria Barla Vincenz enten la puntreisa muster festivescia ilia 79 ava il natalezi. Albert Cadruvi a Trin cumplanescia il 80 ava il deda nascencia. A Trin cumplanescia il 80 ava il deda nascencia. Imelda Derungs da Lax osa en casa

0: Laura Pausini, sentia per RTR Laura Pausini di Reminente Stada Kelza Deisa Concerta da Max Pezzali a Roma è stata incantata. Natalia Weber, Zurpeglia, Sabeccia, Scivagna, Max Pezzali, anti il nostro programma da musica fin in mezz'day, 883, Vurdar?
1: Nudei o se vis quando ero in sguardo, ma forse ci do anche una sorpresa.
0: Paia, Taylor Swift, Natalia Operpaia, Eros Ramazzotti, Albano e Romina Power.
1: E vesbi con gente da menzionirci, quei nuovi da me ed in per sé della nostra redazione da musica, ma c'è un fitch grata per questo.
0: La musica ci dà proprio mincia de gronda fadeia erda programmar musica per vosotros. C'è dati il sceglio anche per te.
1: Ma è rotto da quel che c'è da guadagnare con quasi mincia di per il momento da noi. Naturalmente il 100 francs guadagna, ma per to questo ci sono forse fans da altri sport, dir col velo, desco la possibilità di guadagnare una partenza per Engadin Rad Marathon.
0: Giavijan Chanosa, Blair Klecz, tot Kelly Blair Otter, ter Natalia Weber, agli microfoni sto Sergio Guetsch, Giavijan in Bell Venderdè, venavant Blair Plagiar con RTR e Chanosa, belas vacanzas.

0: Eno se še su jer velas cu hobby, ma še vus eses da quest ci su ingugent, lora vai suose il melder temp de l'an. E ci ci os dure erplagiar del solal splendurant, sunt possessurs de dovres solares. Depi de quelles, docu e pitar scottenus, scoprim crescenci po la tensiun per els prossims 100 francs ci do de guadagnir, al microfon per vus Natalia Weber.
1: Mes Radio, mia Stadt.

That's right, money for nothing. E er vus podais a salura circa per un guata guadagnera a raps, doce ci stai savair is ci, moment ci nus cercains, quista vota piuttost ci, giuvider. Nus giuvains in 3 minuts.

0: Ilira con Evolution i destemcenos giuvains.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, vinta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Nos giuvains es già il dudegevel moment che vuol dire undes de vus sun già sulla lista per guadagnare Lorenzo il trico sotto scritto. Undes de vus MR già guadagnò 100 francs e nos rivains us del dudegevel moment. E nos nu cercians us un moment, ma bain un giuveder, vuol dire un nom. Il giuveder, quel ha fatto quisco.
3: In giugader fa un gol e paia il pli out prec. In e bec sta in sbal intenzionà, ma ben di sclec. Se stricò, na bec pudi proteggere el.
0: E cici, conosci un po' i storge da Bella P, quel so forse già a cicenus cercians. 0800 20 25 30 il numero di telefono per partecipare. Nus no cercians un moment, ma ben un giuveder. A ci cercianza. I pire ad essere quiet. Qualcun telefono però usa, non provains. Erter Natalia, buondì, chi è il telefono?
4: Buondì, che ho dovuto suonare.
0: Buondì, Don Imelda.
4: Io sono Bussigira, ma io di Forza Romario, della Brasilia.
0: Polera Quintera, ci può in da più, in ci sente quella loro forza paio al più out prece.
4: Na, jetzt sei ich Butcher.
0: Okay.
4: Gestern haben wir ein Spiel gespielt.
0: Il Romario della Brasile, Don Imelda, non cerca in Zotz, mi dispiace. Grazie a tutti per il telefono. In un'altra volta, Gugend. Bel di, addio.
4: Grazie a lei, ciao.
0: Non cerca in a qualcun altro. Qualcun di voi ha anche la chance. Stupge, c'è sbal sun capitos durante tutti i campionati mondiali e c'è forse zieva il sbal capito. Non pere da essere il caso, ma bene. Allora provainza da memder ciò. Forse c'è l'ora sull'idea ciccio qui is c'è us cercians, da mem l'ora da ciò guardens les dish.
2: C'è moment. Presentata Nikki Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: E na, da mem is io già a Sanda usci ce l'ho es müde un po' a nos program in non es da lundi fin venderdi ma bain in a Sanda ma es e vuster leis regulier manch RTR vus se weis be precis cura ce weis de telefonir per guadagnir il ci moment.

0: Les novitats de RTR.
1: A part del grischun valens comun de far fieu absolut, ed en tumliastje vin construit reservoir per aua de stitzar fieu. Eles dies el microfone Florenmon Bindi. Per in part del grischun valens comun absolut de far fieu en il liber, coi annunzi l'uffizi per guaut e privel de la natira. Il comand vale a partir de 12 de mezzdì per la val del Rhein de Quira, il pertens il scambec, la surselva, la tumliastia e la mantogna. In sna posse bec sclauder, cultriures regiuns suenden ils proximus dies, con quei qui resta tiaut e sic. L'ovra elettrica Pitschner Coda Lec produzesce per l'imprima già d'energia. Scola Repower Communication saia con quei inimportante parte del progetto Miralago e nel Puschlaf termina. L'ovra produzesce redund 1,2 gigawatt-ures energia per on. Scola proxim vin construin leide reserve, entras quei alla parzura del Poschiavino constant ava und aua, quoi è importante per poter fare accessibile l'antirflum per pesce. La radunanza comunale della Tumliastia approva il quinto annual 2025 che serve con un minus de 585 millifrancs. Il motivo per il pli d'expenses saien contribuzioni strutturali in la regione, scrive la Vishnanke. A ciascun della radunanza venne informato che venne costruito un reservoir per aua de stizzar fieus. In analisi del centun ha mostrato che trova in tale in la Tumliastia il lieu optimal saia plon vorces. Il Giappone si prepara per un typhoon. Le autorità hanno decretato evacuazioni di rund 2 milioni di persone. Elles avvertiscen dat inundazioni e boves orvon tutte nel vest del paese. Per il typhoon Mekala, in già 100 gols veniz strecciati trens na cruzeschen bec e d'autostrade sen serrades. Cicca sese bler durante la lavur due minciure fa una pausa de 5 minuti e di ritorno in zic. Quei merece la luna e reducesce la stancladat senza avere una influenza negativa sin la prestazione, come si nof studi americani. La mancanza de movimento sa in dels grons problems de sanidad pubblica, scriven ils autors. Che pitchnes pauses giden de vitar quels an ja divers studis musa, finos mancavan den tant resultats ordel mince di, en steidel labor. Sa participat al studi en passa indisch meli persones.
2: La meteo.
1: La bellezza ora de stat continuesce, il suente mezzi dati in cinz nivels de cumulus, ora vontot den valto ierce del grigiun del sit, poi da uradis ed urezis. Il Plitschau des in Region der Quir con fine 36 Grads ed il proximus dies na samid Beach Blair i vins il Pli ankinzig Plitschaut.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: A partir de l'efnici vain va RTR la posa de stet, che non vuol dirci no dopo in giunes emissions de radio, semplicemente un po' in outre. Se du sce, es oz l'ultim possibile di per fer un grazie fice ens nostra posa de stet. Se vus al fese sgugend, l'ora spudais us giornate fer in pisa mainz. Ce ce vus vese sgugend a dir, in 10 minuti spudais l'ora telefonir. Al microfono Natalia Weber, buon dì!

0: Jimmy Somerville con You Make Me Feel. Già bud la stesce d'un quart. E che vuol dire?
1: In grazia fitch con RTL.
0: Hai e ci vesses vus gu gente in cedet in grazcer ens ce nosa acciun vo il pose de stit. Dis de celur tenor me dis de bellezza, que vol però dirce mincin cio in urte cesa, quel o actuel manch bgera lavur cun der ova. E forse ce vus weise o quaciun ci giude a vus cun qui. E ves per qui marito

In gine se nuns ce spel e grazie fiche se ce nus gens con quelle rubriche il apposo de stet e ci so ce forse du tuon doque der ciò l'uno roter ciò durent les prossimes perefnes gio se moment ce lo penso per cui es podes proprio notte ingressir in forme più grande. Il grazie fiche va il apposo de stet a partir de lefnici vain di mine un gines actions de quelles ma sieva allora, dopo il giro di ciò l'uno l'altro, possibilità per voi di fare una sorpresa o un piacere a qualcuno.

0: La Taylor Swift consiglia single attuale I Knew It, I Knew You.
1: Il calendar
2: presentato il maraton da velo in Giardina Ice. Pels trais in finis cinch de fenedur in la Giardina Bassa. rad-marathon.ch
0: Hai il caffè, torte e belle in scontri spurai su oggi da ciò ira giudair, quando il cestè Löwenberger schluain. Tutto il 7 mezzodì, qui da luna mezzo da vent fin la sera alles. Cinch, Simone e Zeb Hendry s'allegran da vostra visita. E l'ora quarter da mem, alla stamperia strada o da mem a partire dalle 10 lenz mezzodì da ciò l'atelier a Wirtlö, qui per to quels ci em voglia una volta da dire stampir svesse qualcosa. L'ora si incontra da mem da ciò als Rumains Ladins in Romandia, qui anche il pavillon Audrey Hepburn a Toloshna e qui als Undes. E l'ora fis da mem erenche il dì del placella viert del Solar Sedruni. Non c'è vus porasi notire a guardare l'indrizzo solar da mem a partire dalle 10 e da quel udins us giusto scoprossem e ci impoi in da più.
1: Il calendar
2: presentato il maraton da velo in Giardina Ice. Dal strais in finis cinch de fenedur in la Giardina Bassa. rad-marathon.ch
0: Hai scoprim però se enche biglietz, una plazza da partenza per engedina radmarathon, quel olio del strais finis cinch de lul e quell'ora punto nabe con corsa de velo, ma bain er con 30 rotter un workshop col Schweizer Gofa u con un concert de quali. Tur il programma da chatir online, ma ose doque per vus una plazza da partenza per marathon. Asa se vus, già es gugen col velo, nos weiss però enche annunzios per marathon. L'ora potrai sus USA ire la partenza gratuita ed ecco una partenza libera per qualcun de vus. Tu c'è vus stai sfer per quale is der un telefono al 0800 20 25 30.

0: Ils bulais cun algordanzas e algordanzas da queruasa.
1: RTR Impuls.
0: Ots de Romane Ganzoni.
2: Good coffee, nice people, gallery and books. Quisito, l'om col corda d'or, feu e flomma per ses paes natal, l'Algeria, e più tard per la barista da Kiev, Daria, fever e cloma con quel slogan in glais per ses amà caffè Cassiope. Forse perché c'è buon caffè e smincia tant, scol cel stai lì, sciur profonde plein misteris, una sort constellation stellara cicolia dialogs, algordanzas e progetts da daman. Quist miracul d'era i la rue Custine, Vanchun, vis-à-vis l'atelier in giù c'è è jeva scriver, als plumatsch sel bon spuziven, ma c'è nus faia topa scriver a Paris, e per nira savair alc da sai. Da quisito, ci metteva cartas da tarot sun mais emgeva vardats pels prossims cientons. Mostras e tematicas dal passà a scioglien planet. L'istess temp stan l'inclet el sentiment fitch ferm un contercel impostut lota sacerdotessa viceversa in tunna quai. Grazie a Edite comprai un per belles fotografies dall'artista bulgara Nia Shekerova ci acquisito vendeva. Scia tu vos venderti es poesie, al dit. Quai m'ha fat plagiar, ma curce leva preler mies poesies un mezzo un più tard, dera al caffè sera. Quai non posch far, Quisito.

Joseph con White Flag. Ed usche va coi direzion les Undes in 6 minuti. Nostra lines musica italiana Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito.

0: Las novitats de RTR.
1: Per part del grischun valen schemon de far fieu absolut ed il pievel doi decider de vart l'iniziativa de restranger fieu artificial. Il esendisch al microfon e Florian Mon, bendi. Per in part del grischun valen schemon absolut de far fieu en il liber, coi annuncia l'uffici per guaude privels della natira. Il schemon val a partir de dots de mezzdì. Per la Val del Rhein de Quera, il pertenz el Schenvich, la Surselva, la Tumliastia e la Mantonia. Ins ne posi bitch clauder culturiures regiuns suandien ils proxims dies, cun quei qui resta tjaut e sich. L'ovre elettrica Pitschne Coda Lec produzesce per l'imprima giade energia, scolare Power Communication sai comunque una importante parte del progetto Miralago e nel Puschlaf termina. L'ovra produzesce radunt 1,2 gigawatt-ures energia per on, sco proxim vin construi in leide reserve, tras quoi alla parzura del Poschiavino constant vundaue, quo important per puspe far accessibel l'entirflum per pes. L'iniziativa de fieus artificials vin avant il Pievel, qual comité d'iniziativa de CIS suender quine contraproposta fac naufragie nel Cusei Nacional. L'iniziativa popolare per in restriccion de fieus artificials vuol restrenger la vendita ed il diever de fieu artificial che fa bler che nera. En la votazione finale de vendadi passà aveva il Cusei Nacional renvia in contraproposta indirecta Clermain. Cica sese bler durant la lavur, due minciure fare una pausa de 5 minuti e dir intorno in zic, coi meiresce la luna e reducesce la stancledat senza avere una influenza negativa sin la prestazion, come sin nov studi american. La mancanza de movimenti sa indels grons problems de la sanedat publica, scriven ils autors, che pitchnes pauses diden de vitar quels an ja divers studis musa, finos mancavan dentant resultats ordel mintje di enstai ordel labor. Sa participades al studien passa indisch meli persones.
2: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continuesce, il suenter mezzi dat in gins nivels de cumulus, orvanto den la val toietsch den il grisundel sit, poi da uradis ed urezis. Il plitiaud es in la region de Quere cun fine 36 grads, ed il proximus dies nasami de Bechbler i vins il pli anche in seg plitiaud.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch.
3: In poches uras comainza ter gerses vacanzas de stet, otters emforse ergia vacanzas si sun vidil giudair. Al nord, al sud, l'ostu, al vest. Nus veins però volia saverci al gordanzas che vus veis vidil as vacanzas de stet. Durent vas tempi d'infanzia. Las respostas doque in quista mezz'ura. Al gordanzas de stet. Drogliainza e ruosa con Albano e Romina Power con sempre sempre al microfono Natalia Weber.

0: Schiatele, Luan. Pels uns emles vacanzas stei già cumen. So, pels otters stei mus l'ora da vent porta. Cice mincin opera cun garanzia son el gardanzas vide las vacanzas da stei durent el temp da scola. Nus vans fulis ihr weir, vide cice vus pensais el pugu gent in a vos. E cice is foto al ter, un puin nostalgics.
1: Vacanza al mare.
2: Gli esser spela mar, il caol, semplicemente essere vetems, quei vivere il momento, buffa qui taus, c'è che se bene prossimi amne, c'è che sa ciò che hanno tutto da fa, questo è un proprio essere totale, essere leo ed essere in quei temps che sei grad.
3: Per me era qui ad uno c'è un gran piacere in questa vacanza da stede, poter dire da vempre, c'è se va, c'è cool, tutto va in paio e posso mangiare e bai, perché c'è volesse.

0: Con la famiglia X ne va in vacanze, sai che combinavo con Fech Bialas, Regodianches, che non sai che temps da fare, da finire al dia, sai, con sleva, da rabo dictau della scuola.
1: Nous es Nadina isi misés, ela sus selva, a leu eri buxi caulsco ossa. A quei era boa dina xicul per nus, aber nus mail os eun Nadina, sco cursi bugensi misés.

Straßenstütze.

Schleweier, Basker Lande in Nunkunjaya. L'arma della Lucrezia, Kiosk Blink.

0: E già è l'es, 11 metz temperles, novitiz con Florian Mon.
1: Per una parte del Grigion vale in Schumon absolut de fa fiau en il liber. Il Schumon vale a partir dat oz de mezzdi per la val del Rhein de Quera, il pertens schenvec la Surselve, la Tumliastia e la Mantogna. La strategia de biodiversitat del Grigion è in vigur de pi in on, ossa se mussen els primis risultats de les 26 mesiras già lanciades. L'iniziativa de fieus artificials vegne avanti il Pievel, quae al comite d'iniziativa decis, suenter quina contraproposta a fait naufragi en il Cusei Nazional.
2: La meteo.
0: Oz e Erdemem, dunque in event per grande parte bugger sull'agli ed erder ciò bellezza cialurs, di rend al seve mezzi sformen l'ora ed una da ciò impernivles de cumulus, e quel po' erdir per orizis, la temperatura maximale ister intorn 37 gros.

0: RTR in venerdì ens mezzdì, direzione Gianter, ed os arrivanzas da chatter una delle grandi tradizioni grigiune. Il grigiun è il sport de schluppeter de trer, tutto ciò culturel mangi in sé insembel. Questo muss ja giusto usa actuel mangi della festa federale de trer, cuira con passa 36.000 partecipantes e partecipants, ma armes vengen appunto erdovedes Ordwart della tradizione, de 13 meters o appunto alla ciaccia. E Flavio De Florin es con sia 9 clic ia a dir un sguard in quist mond dat armes. Flavio De Florin osa cotter me al studio. Flavio, ci es tu alla fin des quins dura propi fat la visita?
1: Also, io cerco al Canton Grigiun dati circa 62.000 armes registrates. A quei teoretico mein, mince di 18 persone che possede in arma. Adeo, lo volevo sapere, chi è lo quale persone proprio che hanno passato il tempo libero vita di una pistola e vita di una bui semi-automatica. Per cui, hai visitato due differenti mondi, inega al sport tradizionale al club de pistola che di, letztiet con pistola, che se partecipesse nei tirs, e per l'altra hai visitato al combat club Grigiun, quel union che siete con movimento sotto stress.
0: Ma sono allora tutti fans del sport o sono semplicemente cioè nars de d'armes?
1: Per tutte le persone che hanno trovato il mondo al tir, al medem. Io la concentrazione, io la controllo del cirp, apri la cominanza. Proprio nars de d'armes è un buon trovato. Quello che è un po' di stame è compartire che tutti un tot quelles persone sein con mazzagir gine arme sa esser, per quai ein per tot per els è la sicurtat la prima priorità.
0: Also eben las priorités di mene jure la jurezze si som che is però insomma la motivazione, also per che è mi quist plagiar de dire a trer con armes.
1: Qua differente, per esempio, al club de pistola che di hai da due differenze, ma è in grado al Rico Dov. Letz siete se dir in grado per centa giudel mitjadis, co act meditativ, avre per se misera con autors e la concurrenza. Al presidente del club, Herbert Wetzel, letz di al setase di per el se dir in grado la defensione della società, ci vengi dir sin dir. Allora, noi siamo il presidente del Combat Club, qualche siete in Dynamic, il John Dosh. Let's siete per qualche mettere se sette in una situazione di stress. Ad in quella situazione di stress, l'USV reagare andrà a prendere le buone decisioni. Also, piuttosto in trainamento mentale. Naturalmente che è fascinato dalle armi.
0: Also, mi le motivazioni per essere fiche differenti. Tu esci però allora alla fine con le ricerche e le realizzazioni del click RNC in pass più in avanti.
1: Exact. Parallel a quelle visite che fai da quelle due clubs, hai un voluto sapere che trovi in congreve solo di comprare sette in arma. Qua fai quegli esperimenti di comprare una Glock Genève. Aber quei intenso non veramente staus alla stazione delle armi ed è della polizia criminale del Grigiun.
0: E allora è già stata accesa una pistola?
1: Jetzt lasse ich wohl proprio tradico, aber wusste was mir auch aus als alle Reportages in Play RTR, nauke, quelle domande, ad un biares autres wegen respondides.
0: Dimene, se cocin vostra vascia, se redacturs de RTR, em armes accesa, al mainche un, nempe Flavio De Florin, aus in a Glock di schnauf, terel accesa, lora guardé la reportage al pin of click de cetirs in Play RTR o ers in rtr.ch.

Despre une chance, questa è una delle mie canzoni per fare buona luna. Carly Rae Jepsen con I Really Like You del 2015. In 7 minuti e mezzo, è alle 12, tempo per ir a gentir. Giovisch, buon appetito e resordon studio e microfono a Tobia Faller per il magazzino di mezzodì. In evento, buon divertimento. Al microfono per vos dare Natalia Weber e noi siamo in zona giusta del show alle 12 e mezzo per le gratulazioni. Grazie a tutti.

0: Terter, il magazzin a mezzodì.
1: In Pars del Grischum, weil uns Kommand absolut für viel eure Lieber.
2: Der Winter war schneearm. Jetzt kommt die enorme Hitze dazu. Das trocknet die Restfeuchte aus.
1: Nur so dins in Nuzel Prievel ist es viel grand. Gär so lange, poche plövge, poin wetz esser fitsch positiv, scha so giuste Vakanzes. Man schall si fänz en Vakanzes da steht, poche lo esser un temp intensiv pels Genitors.
3: Mit den Tänzer, allurel, Handy, iPad, Babysitter, jüde, hi. Also stehen in Polen Genitors.
1: Per Genitors kunni Fans ci emsöns speziells es la sfida enche più grande nus wenns fatti una visita alla scuola de pedagogia curativa SUSH, kurt ans las vacanzas comenzen. E nus wenns guardo più precis sulla cifra dels Fans de scuola in Grischum, intent ci certe scuole su mema pitchnes e las classes crescen, seren in otras regiums scuolas pitchnes. Da ceccia qual svilup depende e ce regiums ci em als più grands problems sclarins un po' più tard in questa emission. E giusto scopros la strategia de biodiversità muss a prüms effets, dice il Centum, non so dins cenüns. Che cosa il magazzin de las dudes, als vencia se es giun, mia nom Tobia Faller, flot c'è ta glasent. Al Centum Grischum ho introdut avent un an un uscè nomne de strategia de biodiversità, ent in quella deren jedes definides venciocem zures per promover la biodiversitet, vencia seis de quellas sai nuose lancedes. Al Florian Mon sur els prüms resultats de quellas im zures.
4: Ne vende novs puets en il mesaug gedaten spazi de vivere d'amphibis rares sur la regeneration din palius in il glaspas, tocken al projekt Menagis de Biodiversitat nur getrennte Menagis agricolt se participation. Schaue, sei die Strategie bo simple mein in Tag Pupi, mo bei in Reut de Personen se Projekts ke Kreschi per rinforzar el Kapital Natural del Grischun. Quo il menado del Projekt Luis Lieta a Grischun de la Präsentation de im Prim Report Annual. Lanciata sei die Stau de Koordinage, clari Responsabilitats e mettere in Movimento als Projekts. Decisiv per quels adienus Success sei die Kollaboration de todels Akteurs, de posts cantonals, sur Vischnaunkes ed Agricultura, tocant al Tourism e l'Economia.
1: E nus restens giuste tala natura Grischuma. Despö oza mezdi, vel in pars del Grischum, uns comand absolut de firfö ori liber, colo decis l'uffici da got e da prievas della natura. Al comand absolut vela palaval del Rhein da Cuira, pal Partenz, al Schanfic, la Surselva, la Montagna da Schanz e la Tumgiascia. Otras regiums possen seguir als prossims dies, dies Andrea Kaltenbrunner del Uffici de Goti de Prievels de la Natura.
2: Wenn man das Wetter von den letzten Monaten anschaut, ist eigentlich jeden Monat unter durchschnittlich eine Menge Niederschläge gefallen. Der Winter war schneearm. Jetzt kommt die enorme Hitze dazu. Das trocknet die Restfeuchte, die noch in den oberen Flächen vorhanden sind, aus. Es ist eigentlich sehr atypisch so früh im Jahr, dass man dann so eine eher grünbrünliche Landschaft vorfindet.
1: In territoris pertuccios sum scumandé des torlas activitéts cun feu ori liber, cun exceptium del territori abitò, losa e quella competenza delas ginenches de decider ci reglas ci velen in ua. Per exemple, em Lion e la Tumgiascia decretò scumans absoluts de fer feu sull'inter territori comunel, qualò vol dir ce nus polò nerna brasir entilige nuert. Al scumans de feu resta, fince quid et una fase de pus dis cum gera plövgia. Un per ures plövgia non sai una wanda per abolire il schumand. Schumands de ferfeu ori liber, non doce ben grischum. E roters centums, em relasciò simils schumands. L'ervinca duf cols details.
5: In schumond absolut vale per l'entir valais, schumonds partials valen in il centum glaruna ed in tut la Svizzera franzosa. Per turice diltus Basilea valen schumonds de farfieu in il guaut ed als urst als guauts. L'iniziativa de feus artificials vegn avant il Pievel. Quei ha il comitè d'iniziative decidì suenter quina contraproposta a fac naufragi en il Cusel Nazional. L'iniziativa populara per una restricción de feus artificials vuol restrenger la vendita ed il diever de feu artificial che fa blera canera. In la votazione finale da venerdì passato aveva il Cusel Nazional renvià in una contraproposta indiretta clera main.
1: Nous guardons in Venezuela, in cui la popolazione ci sta a combattere in avent con le conseguenze del terremoto patesce in avent. USA venga giut ordel Stati Uniti ed er dalla Svizzera.
5: In la Venezuela cerce gli aut desperadas od circumstanze disfavorables ed in privel de vita persone sepulides in mantuns de glera che per part plirs meters auts. Per questo lavoro dovrà si maschine sgronde, ma quelle manchen e far tutte mons a estentus, an survivenz dich a medias locales. Per caskins a chi sa ja anche in vita, nae el bitch pli la forza da responder. Plin avant ven rapporta chi na detti na gina forza elettrica, na ginawa e facenta sa già venides sblundergiadas. Il team de salvament Svizzer es in via in la Venezuela. Is attracta docianta specialistas e specialists cun 8 cents da cercia e des 12 tonnes material da salvament. La dimensione della catastrofe è anche ben chiara, in tanti anni in stiata 235 bares. In stemma in tanti che 10.000 persone non hanno ben survivi. Elon Musk sostiene il territorio di terratremble in la Venezuela con se servizio di internet da satellite Starlink. In la regione pertucciata, dove è tanto la clientela esistente, scuola nuova clientela poter fare di ever gratuita, ma in Starlink in finis 25 da Fanadur. In il medesimo momento, lavora la firma vid Londra, da poter mettere a disposizione terminals da Starlink che presto scopusivel per rifare la colliazione in le regioni pertucciate il plific.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: I fans con bisogni speciali, ci vengono a scuola speciale e quali bisogni erano in vacanze da stete, su per grande parte accesa. Per i genitori, poco al tempo è servizio intensivo.
3: Qualche idea halt per noi fans è che non può semplicemente dire che sono in stanza o vai a fare la pace con i amici, o quali sono le difficoltà, che dovrebbero loro tutti ci si occupa con loro.
1: La nedra della scuola, della scuola speciale da pedagogia curativa a Sush, ans declara che il tempo di vacanza significa per i fans e genitori per tutti. E non sguardiamo sulle scuole in Torl Grigium, in una scuola seren per vita c'è mema posi fans ed altre schloppenbot per vedere le classi sumnide più grandi. Con la fans giusta scoprosem, al prim guardiamo senza scuola che vuoi in avent colore da stit.
0: La meteo.
5: Bell e Chaliris, quei nel scavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance de survenir in radio lauter an il Tuietsch ed il Grigion dal Sit. Las temperaturas restan extremes cun enfin 27 grads in linge di nota e 37 grads in la region da Quira. La fin demna nas amide paucun agut, auter chi po venir da meuna Quira schizunt enfin 38 grads.
1: In certe scuole in Grigium em le vacanze de stete già cominciò, per esempio la grande parte delle scuole in Surselva ed in per del centum italofon. In 602 scuole grigiumes is oz l'ultim di de scuola. Nossa redaktion online o volia savair scuccia la cifra del sifens de scuola in Grigium so sviluppe dels ultims anz. Nostra redaktur online Dominik Hardecker is ose cotermente il studio. Dominik, tu hast guardò più precis sulle cifre. Cito do in null.
6: Dapi il 2018 cresce il diember de scolares e scolars, per cui che attualmente venen un grandes anades in scola. E per via de cui augment dat di scolas che combatten con meme pauc spazi e le stanze de scola. E si il pi actual a Savonin, neo che le sisavle classe can ceuves ventre le vacanzes, storie stal baguette provisoric, per cui che le scole che inzabegiau nief oi os schon meme pincia.
1: Qual è di me nella situazione a Savognin, ma le cifre sono che le scuole più piccine giovanescono intorno al centum. Perché dopo è quel sviluppo?
6: Qual è da fare fermamente con la situazione geografica del Grigion? In valades periferes dati a dina più paux a fons, e si convince

0: classas pli altas vegnan instruidas a moda centrala.
1: Scu es la situaziun lura in la regiun da Cuira?
0: A Cuira, a seu contorn, vesint in clar augment il diember de scolaras. Dapi circa 2017 cresce il diember de scolaras e scolars continuadamein. Quoi oi tipic per regiuns pli centrales, niu ca e adina da pli liaut vegna sta. Il cargement oi cheu a Cuira scizion pi fermsca e la media cantonala. In Svezia c'è una certa centralizzazione. Le regioni periferiche vengono scoivese e un avvenire a combattere con più poche scolari e scolari, ma i vengono e vengono ad scuole e le regioni. Forse vengono in sé un avvenire a stare fusionare quelle di mettersi organizzatoriche ma in denif per sapere se girare l'educazione e le regioni. I vengono in caso restare una sfida. Ed è in vista il diembre delle scienze che va attualmente in avos.
1: Al Dominik Hardecker della redazione online ci ha guardato per noi più preciso sul sviluppo della cifra di difesa della scuola per noi in Grigium. In Grigium cominciano di meno le vacanze di state, per i genitori müde qualche cosa. Durante il tempo della scuola sono i fans in booms memes, i genitori per mirziava lor lavors, ma da lungo le vacanze di state cominciano, sono i fans sovens sedis levna 24 ore d'intorno. In postuit per genitori con i fans con un handicap, ci vem a scuola, in una scuola speciale, poco al tempo da vacanze essere un tempo fici intensiv. Noi abbiamo fatto una visita in la scuola speciale da pedagogia curativa a Susch per discorrere su degli ostacoli e il sostegno. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
2: Var siat un fans della regione Gidegna Bassa e della Val Müstair riven mince l'uvergis cui bus taxi a Susch per ir a scuola. Ella so da terizenter da pedagogia speciale Giuvalta. Qua survignen un fans da differentes via dicnes, con differents handicaps, sco per exempel autism, in una scolazione conforme all'urbasins. E giusti importante è la struttura di G en in ravoi de persones che els en canuschen, quai da zirezce. Ma tot quai vien ben bol de mancar, per qualche erels ande bien vacanzas, a lu ston lur famiglias ciraris un fans. Important è che i genitori vedano persone che possono sostenere durante le vacanze. Gi la mia scuola Alexandra Kieser de Marmels.
3: Sai qua i nonni, bazzegners, pins e mimas o ervagins e hai, con nos ufans es quais giurisce un più difficile no vain ufans ci dovren ciure speciale o ci non hanno in giuna lingua per esprimere lur tematica su scetta da accettare le persone è giuristicamente difficile.
2: Vettier vigni che becce tutti vedono le famiglie giusta immaginanza. A scia poi tanti da vacanze per i genitori e essere fece pretenziosi a procurare per stress per i genitori.
3: Se ci sono le famiglie, tanti hanno il handy, l'iPad, il babysitter, ci aiutano a sostenere un po' i genitori.
2: La mia scuola Alexandra Kieser de Marmels accentuesce che le vacanze siano molto importanti per la ricreazione di un fans.
3: Qualche idea per noi fans è che non può semplicemente dire vado in questa stanza o vado a ballare a pe con te amici, qua è la difficoltà che dovranno loro tutti ci si occupa con loro.
2: Per qualche sedian semplicemente becce indipendenti. La scuola porge bagni in anda speciale, non che genitori spondar già loro un fans, ma con qualche quella è il sedio principale a giuvalta e qua non è un'opzione per i genitori della Gidegna per vedere la distanza. Localmente, in tantanza formata sono giungi che sostengono genitori durante i tempi liberi, scuola pro temp in Gidegna. Durante le vacanze d'estate dati la possibilità di permettere un fant in anda in un ciomp a Cernetz, a scia che i genitori vengono di scargiare un poet. La fin finale resta la responsabilità tentando per la più grande parte delle mamme e babs.
1: La Gianna Maria Cantieni so delle sfide di difesa dei genitori alla scuola speciale di pedagogia curativa a Susch.

The Deals Ventures is Jun, responsable per contenia, respectiv responsable per contenia, is el John Jerry Flapp. L'Ervin Cadu fa mis ensemble e presentò las novitez. Mia nom Tobia Faler, alla mezza doca squadina las gratulaziums, oz con la Natalia Weber, in avventi una bella state ed una pacifica posa da mezzdì.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
2: Punktuell sco l'ora svizzera i deslas dure gemezus dat leis RTR e que val dir ci des temp ce vus podais gratulir a vos pücirs e que fanns us usa in ura weis temp al microfon per vus Natalia Weber. E nos cominciamo con le gratulazioni ci sono già arrivate via posta e via formulare per noi. Quando due gratulazioni per Cordina che donau de Wurz ci festeggia sia 55 anniversari. La famiglia lascia gratulare seguente mainz. Car Cordin, nos gratulain a ti sin tu gide nascenza. Gevijain per futur tot mo il bien con buona sanedat. Pren oz in tec pli lef e gauda TUG. Grazie fec per to quai che ti fas per nos, en special per tia mumma. Cos migliers giavis saliden e speran sin in toc petta, tia mumma, tia sora Silvia con Ervin, tia sora Irina con Bruno. E l'ora veng erenche un salut del cor virilige grigia. La soprastanza ed il cantadurs della Ligia Grigia gratulation a lor cassier e collega da cant. E grazie per tutto il sorveggio e giavision in bigi da fiasta e vina von bia plager col cant e il ravol della Ligia Grigia. E docette l'ainsus osa il corvi di Ligia Grigia con la canzone L'Olma.

Il cor viril Ligia Grigia con l'olma il regal de musica per il cordin che donau de vorz ci festaggia sia 55 anniversari. In avent c'è una cola gratulazione per la Maria Barla Vincenz ci viva il puntreis a Mustè festaggia sia 79 per elle is nie scritt quisco. Preziada Maria Barla. Cordiale gratulazione e tut bien sil 79 di de nascenza. Nus gevijain a vus buona sanadat e contentienza. Bugen esses vus en compagnia, seggia quai cun zambergiar, cantat la musica ni dar giux. Las visitas de vossa famiglia ed il temps che passentais tuts ensemmen godis ed apprezzais vus zun fitch. Cara Maria Barla, nos gevijain a vos oz imbidi da fiasta con bialas entupadas, bons discurs e moments plein plagir. Cordial salits de concussadens personal e maina casa de la Puntrais a Musti. E nos tadlains a per la jubilare il Corbeselge Sedrun con singer Prenmai Pilmeun.

La Barra Spencer Silvana, alles steiles, un regal d'anniversari ci va al Albert Cadruvi de Trin per sia 800 anniversari. E l'ora già in til da casa Vallumnizia, lo is la email de Rung sur Junde de Lax, ci festaggia sia 830 anniversari. Il scun abitens, la maina cesa e il personil giavusen alla giubilara, tutto il buon e gratulation cordial mainch. E nos da RTR, vans l'ora clitora musica per la giubilara, il corviril de Lax con alla patria terlainza.

Il Cor Viril de Lax con alla patria. Per email de Rungs il de Casa Vallumnizia ci festeggia la 103esivel anniversari. In avent con la gratulazion per Clotilde Cavelti Casanova de Sagogne, ella festeggia sia non entivel, per ella is ne scritt quist co. Cara Sora, Deccia, Onda, cara Clotilda. Nos tutz stein in riccia per gratulà a ti de tot cor sinti un avontavel gide na scencia. Posi il nief onde vetta portà a ti buona sanedat, gronda contentiencia e massa plagers el mince gi. Nos allegrain fetch de fa fiasta con tai. Tiu frar Alois cun Antonia, ties filioles et tes filiols sco era, ties gnazas et tes Nefs. Uscite l'Ainza una marcia dell'Unione de Musica Segogne, la marcia Frosin.

Una marcia de buona luna. Frosin sono dell'Union de Musica Sagon. Tadlo per Clotilde Cavelti Casanova de Sagon ci festaggi il nonentival anniversari. Una gratulazione inscritta da Jencia e quella è per Giuseppe Beart e la Casa San Giuseppe el festaggia sia nonentatraisival anniversari. Questa sia gratulazione. Nies jubilar de Furns, in taupin savent su intermezzi, sin la spasseggiade insieme con sia donna Ida. El legge mince di la gazetta e sa ascia ciai che corra e passa. Sin vies natalezzi, gratulai nos da cor e giavijain in bidi da fiasta e per il avvenir tot mo il bien. Cordial salits de concussadentes e concussadents, tot il personal, e la maina casa. E per giubilar Giuseppe Art lanciamo il Cor Viril Baselgia Segnas con grons a stia.

0: Il cor viril baselger signes con grons eis ti. Nos piccin regal per imbellir l'anniversari de Giuseppe Beart. Il Casa San Giuseppe Cumpadials el festatge sia non ente traisivel anniversari. Nostra cupina vainza oz già pudia rigalir e qui o l'ora la Gabi ca Jacob de Tron pudia fir.
1: Ja, gratulasse, il budien a mi wauk, modest Berta Stirabius. El festival shot, eu astral, eu kreis kaladio tonto novos, abio sono sbogat 100% sigira, a probu falu el kao memi a vilt, ni memi a juvens, zainus circa. A due de visla del, de tot cor, tot op mobien, a quel doi di marade del, en quella calira baibra bia, sta el umbriva, a bui memi bia, a spazio bu da tennis in quella carriera. È andato un tennis.
0: In quella età è in giovere a tennis nerne mincin ci so qui. Mince che si spalla se allegrir da nostra tazza, ci vigenz tutto il buon, un bel di d'anniversari e speranza naturalmente che il po' stir un po' in più pacifica oz, per circa 109 anni. Ed in sé non importa nemmeno l'età, ma ben ci so penso vide l'anniversario. E se voi sapete qualcuno ci festeggia oz era anniversario, non è se però il tuo giura, è il 56 o 57, non importa. Telefoni e gratulia vos piacers elsems gira ad una plagiair. 0800 20 25 30 il numero de telefon e lo scegliò podais us fitco gen scriver un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Shawn Mendes con Stitches. L'una e 5 minuti esa al telefono è Ludovica Brenn. Buonasera.
1: Buonasera.
0: I noi avem le gratulazioni.
1: Le gratulazioni sono a sua nì per Michel Arpagaus. Il festival è il 35 anniversario. Per Bajorsa Don De Vica già vision a te Michel Angal il miglior. Tot pler plageis e ci tutti stis già veis che è in vigor. Fo en belde nox avusagne en otreda. La canzone va sans cugent anche il gold del cor da vos falung.
0: Oschè, c'è nos giants anche il gold con le gratulazioni. Grazie a Fitch e a Ludovica per il telefono. Belze va mezz'dì e bella fin d'esna.
1: Grazie a Fitch. Adia.
0: Adia.

Il cor de vos falung con ein til got per Michel Arpagausa Savonin ci festaccia si è 35 anniversari. Dis peso luna, u gent es don inci no tils numers de telefon per gratulir 0800 20 25 30 per telefonir e 0079 200 70 07 per scriver un WhatsApp.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Giovanotti, se lo senti, lo sai. Due gratulazioni via WhatsApp, o qui in cedo. La prima è slura. Una ci vuole la Clotilde Cavelti ed è scritta «Nus Givijain, a Clotilde Cavelti, sil 90 a Natalezzi, buona sanadat e tut il bien. Carzaliz, Giude Colm, Barclamiu e Faustina». E allora ho qui in cedo una gratulazione, ci potesse forse essere ispirante per voi. Nina Levi ha ne scritto. Per Clic datai il Radio Romance con spo bucatir il giubilar. E per quai gratulation tra il radio a Pauline de Radis che abitesce a Rueras sil 83 aval onde nascenza. Je vigel oce vinavon tut bien e che possi anche fa bia bia le spasseggiades che mantengan el fit. Ah, se vous avez provato a telefonare a qualcun per gratulare, quella persona non ha forse giusto piglio giù al telefono, allora spudais gugent a non scirternus.

0: Ils Bee Gees con Secret Love. In non ha più un'ingiunt WhatsApp con una ingratulazione e in non ha più un'ingiunt telefono. Usce? Ci dis temp de finir l'ora delle gratulazioni os els 26 del 6 2026. Che bella data! Non ci realizzò. Ci so che l'uno l'otter so decis oz de maridir. Dimena. I resti c'è da fare una roba, vos conoscete il gioco, nempe da tramettere il bons del bon in giardina. Scuadina to qua c'è a surfnia. Gratulazioni son usa ainti il potti, veng trat la busce. Il bons vem. Nein, in giardina, ma bain a Wurz. Der Cordin Cadonau ci festaggia il 55-jevel. Gevisch, buon divertiment e buona ricreazione.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: E lo scegge vi già un bel 7 mezzdì, una bella fin d'efna. Escapi le vacanze da stet e torno l'ora d'arciò in 3 efnes coppervus. Ste bein e fin bein bot.
1: La saira da RTL. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Les novitats de RTF.
1: Per pliras regiuns del Grischum vala in Schumont de Far Fieu. Es unter ils terratrembels in la Venezuela en las lavurs de spendrament fitch tentuses. Ille las duas, mi nom Erwin Kedolf, beim Vigni. De pi odds de mezzdì vala in Schumont absolut de Far Fieu en il liber per las suandantes regiuns. La valada del Rhein de Quira, il Partenz, il Scanfec, la Surselva, la Montogna de Schons e la Tumliascia. Qui all'uffici de Guaute, privels de la natira decidì e dici che altre regiuns possen suandare ils proxims dies. En ils territoris pertucciats en scumandadas totas activitats cum fieu or en il liber, cun excepzion dal territori abità. Là haien las vischnancas la competenza de decider che reglas che valien nua. Scumons de Far Fieu valen ergia en differents autres centuns, sco per exempel en il Valais, no gilie scumanda absolutamente de Far Fieu en il Liber, scumons parzials valen en il centun Glaruna ed in tot la Svizzera Franzosa, per Turic ed il Stus Basilea valen scumons de Far Fieu en il Guaut ed als Urst als Guauts. Suenter ils grefs terratrembels in la Venezuela certa gliaut desperada, sot circumstanzas disfavoraivlas ed emprivel da vita, persunas sepulides in mantuns da glera che per parts plirs metters auts. Per questa lavur duvrasi maschines grondes, ma quelles manken. Medias locales rapportan plinavant chi nadette nagina forza elettrica, nagina aua e facenta san gia venides sblundregiadas. Elon Musk sostegna il territorio de Terra Tremble in la Venezuela con ses servizi di internet da satellite Starlink. En la region pertucciada, do in tant la clientela existente, scuera nova clientela, poder far di ever gratuitamente da Starlink in finils 25 da Fanadur. En il medem moment lavura la firma vid Londer da poder mettere a disposizion terminals de Starlink usche prest sco possaivel per refar la colliazion en las regiuns pertucciadas il pli fitch. Omens ucranais ken abels da prestar servec militar na do ein bec pli poder mitchar usche tjunsch da la guerra contra la Russia. Cetar refugi en l'Unione Europea che doe venir en gref già. Cicetta rantra 23 e 60 tons e na bec survegni dall'Ucraina in permis d'abbandonare il paese due venir excludi da regles pli slimples per fugitivs. Que propone la Commissione Europea.
2: La meteo.
1: Bell e Celires, quei en ils chiavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance da survenir in uradi u lauter an il Tuietsch ed il Grischum dal Sit. Las temperaturas restan extremas con enfin 27 grads en l'Engia di Nota e 37 en la region de Quira.
2: Vias e traffic.
1: L'autostrada A3 di Gesserada e nome due direzioni tra Pian San Giacomo ed il tunnel dal San Bernardino per qualche veicolo a una panna.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzo da RTR.
4: Just another manic Monday.
0: Concepto verts.
4: What a day to blame it.
0: Scovrides.
4: The weather. Too hard to go. Too hard to ride.
0: E hits.
4: Oh, yeah.
0: Musica non-stop.
4: Oh,

RTR. Musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scoprides.

0: Las novitats ter RTR.
1: En pliras parts del Grijun vala in Schumont, da far fieu, e da manaivel de roten Brunnen ai da ir in accident mortal. Ille las trais, nunom Erwin Kaduf, beim Vigni. Da piots de mezzdì vala in Schumont absolut de far fieu en la valata del Rhein de Quira, il Partenz, il Scamfic, la Surselva, la Montogna de Schons e la Tumliascia. Quei all'uffici de Guaute privels della natura decidì e dici che altre regioni possano andare ils proximi dies. En ils territoris pertucciats en scumandadas totas activitats cum fieu or en il liber con excepzion dal territori abità. Là haien las vischnancas la competenza de decider che regles che valien nua. Erst unter mezzdì ai da in accident mortal la Roten Brunnen. La signalizzazione ha comandato ad un chauffeur de 37 anni di abbandonare l'autostrada con ses camion tractor per una controlla ad Unterrealta. Suenter a una signalizzazione elettronica musa ad el che possa attraversare la crujada per tornarsi in l'autostrada senza sa lasciar controllare. Da quest manever è si venì ad una collisione con un motociclist de 69 anni. Quelle anche mort al lieu dell'accident. Suenter ils grefs terra trembels in la Venezuela cercia lieut de sparada, sot circumstanzas disfavoraivlas ed emprival de vita, persunas sepulides in mantuns de glera che per part plirs metters auts. Per questa lavur dovrassi maschines grondes, ma quellas mancan. Medias locales rapportan plin avant che na detien na gina forza elettrica, na gina agua e facentas a ingia venides blundragiadas. Omens ucranais che nabels de prestar servetsch militar na dua un bec pli puder miciar uscetions dalla guerra contra la Russia. Cetar refugi in l'Unione Europea che due venir in gref già. Cicè tra 23 e 60 anni se na bec survenì dall'Ucraina in permis de abbandonare il paese due venir excludì da regles pli simples per fugitivs, que propone la Commissione Europea.
2: La meteo.
1: Bell e Celires, que en ils cavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance de survenir in radio lauter an il tuiece del grigium dal sit. Las temperaturas resten extremes, con en fin 27 gradi en lenge di notte e 37 en la region da Quira.
2: Vias e traffic.
1: L'autostrada A13 sarà di nome due direzioni tra il Pian San Giacomo e il tunnel del San Bernardino per qualche veicolo in Pama.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con scoveridas. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop.

0: Pel campionat mundial han demandat a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i, de fata, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandaini o sapiens a voi. Chi vin campion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudoniaut un tricò da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titel. Chanuglia out al main vu gudonia.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Las novitats de RTR.
1: Lovra atomara da Betznau ne temporar ma in bitch plivit la rait. Ed in la Venezuela cresce il dumber dals morts suenter ils terratrembals disastrus. Ed il squatter menum Erwin Kadof. Benvenuti. Ils dus reaktors de Tom de Betznau, che vengen sfredentats cun aua da Lara, en vengits prendits da vent de la reit, quae il concern d'energia Axpo comunicia. Uscia volins evitar che l'aua dal flum sa stiaudia me mia fitch. Iere dozza l'aua da Lara contangi 25 graz. Già mardì aveva l'Axpo riduzì la prestazione dals dus reaktors, il de vos sin 50%. In ebbec la prima giada che il stus reactors en venit centats giù dal tot, per vedere la temperatura dell'aua. Il fenadur dell'on passà era quei medema main capità. Il dumber dals morts suenter ils grefs terra trembals in la Venezuela e crescis in 589. Da vart ufficiala ai plin avant num che prest 3.000 persone sem venides blessades. Expertas ed experts temen dentant che 10.000 pudessen ang s'agiatar sot las ruines en. E per chattar questas persunas dati agit dall'exterior er la Svizzera attraves ina delegazione che entant arrivada in la Venezuela. Issa tracta 200 specialistas e specialists cun 8 tjauns da cercia e des 12 tonnes material da salvament. Umans ucranais gen abels de prestar servec militarna do ein bic pli puder mitchar usche tjunsch dalla guerra contra la Russia. Cetar rifugi in l'Unione Europea che doveva venire in greve già. Cicche 30-23 e 60-11 a bec survegni dall'Ucraina in permis d'abbandonare il paese doveva venire escludi da regole più semplici per fugitivi. Que propone la Commissione Europea? Ierso intermezzi ha da un accident mortal a Rotenbrunnen. La segnalazione ha comandato ad un chauffeur de 37 anni di abbandonare l'autostrada con ses camion tractor per una controlla ad unta realta. Sentra una segnalazione elettronica musadel che il possa attraversare la crujada per tornarsi in l'autostrada senza sa lasciar controllare. Da questo manever è divenuta una collisione con un motociclista de 69, quella è morta anche al leo dell'accidente.
2: La meteo.
1: Bel e cialires, quen il scavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance da survenire in uradi u lauter an il duiece del grigion dal sit. Las temperaturas restan extremas con enfin 27 grazie in Lengerinota e 37 in la region da Quira.
2: Vias e traffic.
1: En il partenza il tunnel da Gocna sarà per qualcun veicolo in panna. L'autostrada A13 è serata in una due direzioni tra la Pian San Giacomo ed il tunnel dal San Bernardino, ma di mamma per qualcun veicolo in panna.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

E che cosa già tu del magazzino della Saira su Channel Rumänsch? Quist vendedi, als Venture Sees Jun, responsabile per continuare esotz al John Jerry Flap. L'Ervin Cadufa mi sembra presentò le novità, al microfono del Tobia Faller, e zieva la mezza, venque squad una sportif. Oz con una prevista sul turnier de tennis de Wimbledon, ci comincia in lunedì, ed altre novità del sport. Sperai che resta Islander V, ci vi una pacifica Saira su questa frequenza.

Vendredi sera col programma Rumensch, nus nins del tennis. Oggi si è tratta la bustia per il turnier di Wimbledon. Le svizzere o la svizzera Belinda Bencic ci des missa a Wimbledon con numero 11. Giovi la prima ronda contro Milka Sosavljevic della Grande Bretagna. Con la più di 7 anni e può partire con la wildcard. L'ampassodera Belinda Bencic rivede Wimbledon entil semifinal. E le altre svizzere spen fer bumes sprenzes de river tres la prima ronda. Victoria Golubic giova contro Irina Shimanovic dalla Bielorussia, Simona Walter da Cuira giova contro la colombiana Camila Osorio, per l'americana Serena Williams dunque in la prima ronda un duel delle generazioni, si può dire. La giovedra da 44 anni giova là contro l'australiana da 20 anni Maya Joint. La difensura del titolo Iga Swiatek della Polonia giova contro Taylor Townsend del Stati Uniti. Il numero 1 del mondo Arina Sabalenka della Bielorussia giova contro la serba da 18 anni Teodora Kostovic. Al turnier de Wimbledon comincia in lunedì, al turnier delle donne è a fine als 11 luglio. Tals omens giova be un svizzer quest'anno a Wimbledon, Stan Wawrinka. El giovi la prima ronda contro l'italien Matteo Berrettini. Qual è il favorito in quel duello? Sto a dire Wawrinka giovin mardi, Golubic, Walter e Bencic giovin già in lunedì.

0: Con la zona strumenti Pacific versus 6, noi essenz delle novità del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
0: Al campionato mondiale di balapè in America del Nord, giova questa sera alla Snow Team Svizzera, la Norvegia e la gruppa I contro la Francia. Il giovane giovò a Boston, Massachusetts. Era alla Snow comincia il gioco del Senegal, era la gruppa I contro l'Iraq. Quel gioco è in Canada, a Toronto in Ontario. In buonura le due comincia Houston, Texas. Il gioco della gruppa H, delle Cap Verdes contro la Saudi Arabia. Ed in Mexico comincia era alla Snow Team Svizzera, il gioco del Uruguay contro la Spagna, eri la gruppa H, giovò ven a Guadalajara. Per la lotta, in domenica a Göttingen, in Turcovia, la festa della lotta della Svizzera del Nord-Ost, al raggio della lotta, Armon Orlik, vo il prim da to giusto il resume con Fabian Staudenmann del Centrum Bern. Queste due avevano già fatto la lotta insieme al più delle volte del 2024 e l'ultimo duello ha guadagnato quella volta il Bernays. Al vittor dell'anno passato Werner Schlegel, sorvegliandoci fer con Adrian Odermatt, Damian Ott con Joel Strebel e Dominik Schneider con Lukas Heinzer. Samuel Giger Mencia, preciso con Jeremy Vollenweider e Marcel Rebsamen. E l'ora in cina del hockey, l'EV Zug o il nuovo chef, l'anterior chef de sport di Ambri Piotta, Paolo Duca, elsurpiglia la gestione dell'EV Zug mitet Lüll, al tessinais der del 2017 fin l'an passò chef de sport di Ambri, del 2002 fin del 2007 der scugio veder sul glatsch per l'EV Zug.
1: Il campionato mondiale da balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnesport.

0: Il D der RTL.
1: Il tema stil G, oz gun live caduf. Buonasera. En tras l'onda da calira cresce il prigel da fiuc. En certas parts del grigiun vala da pi oz da miez G in scumon absolut da fa fiuc. Quel vala e la val del Rhein da Quira, la Portenza, il Scanvec, la Surselva, la Montagna da Schons e la Tumliasca. Quai l'uffici d'aula e prigels de natira decidiu et avertiu cautras regiuns se vessen suanda ils proxims gis. Els territoris per tucai aisi piesch comandau da fa fiuc e liber. Auter che els territoris habitai, leo valen las prescriptions de las vischneuncas. La moda de viver dils pievels viagions ai restringida in Svizra. Plazas da fermà, meunken. Quai muossa in nie fraport della Fundazione Futur per ils viagions svizzers. Tenor quel segge mo curante per cien de las plazas necessarias construides. El grigiun meunke il plaz consun e la Val del Rhein. Leo truvasi tenor la Fundazione plaz supplementar per un tut curante cun rulottas. La Fundazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione Cantuns e Vischneuncas. Da pli puots per amfibis e da pli praus con differentes flures per insects da tutte sorts. Avoni non ha il Cantun anciat a realizzare la strategia da biodiversità ed agi già se viu lancia 26 delle 28 misures planizzadas. Qua il Cantun comunicau a se muossa fitch contents. E il scuost seggen actualmein el rom bucetau da 41 milions francs. Lanciau vevens la strategia per se vesegerà in a biodiversità reha e resistenta e per las proximas generaziuns, quai investa alla midada del clima. Tom Perotz ad in a biala sera.
2: Il programma della Saira Quarzia Valle 6 ternus godens fino alla mezza al prüm sulla Venezuela ci combatte con le conseguenze dal terra trembles a giut vegn er della Svizzera e del Grigium in forma de teams de chems de catastrofa scuccia quals funzionen udins in un per minuts e nus udins ce ci vegnozzi l'emission de musica instrumentela mia nom Tobia Faler già vus un'interessante pacifica mezz'ura su questo channel.

0: RTL L'Instrumentale.
1: Mio nome è Adrian De Gonda, io ho menavo sotto tras l'Instrumentale. Quella si fa in due parti. La prima parte in una rivista di differenti talks che sono vittornati al momento per il concerto dell'Unione di Musica Segogne, nur che sono il DP Perons agli Eufoni. In Cievre lesio con il talk Balkan Dances del componista svizzero Etienne Crusoe.

Al proxim è il Talk Music, naus del Circle Musical, in registrazione che si gira fang motivare biares musicanti e biares musicanti della mia generazione di stavi della musica instrumentale. E quel su ne nus proxim urst a segogni.

Ai suonden differents classicers od la scena da film che vengono ad inepus pensionai e la scena da brass si tranus. Bia divertiment con stuars et brass.

En la seconda parte, si dà un sguardo al futuro. Attualmente, incurino stocks alla Commissione di Musica Trump per il concerto annuale 2027. Il tema è stato musica da film, che ha dato una massa perles o del mondo stuors. Nel primo talk, è metto in del spien conoscenza Mars al Marsch Imperial.

Rest of vegna d'essere in dels films che ha fatto in conoscenza le scene de Sturz e Blifich. L'ho menzionato Tox School Floral Dance, la vettura di Wilhelm Tell, neben il prossimo marsch, il Cross of Honor.

0: Ildi der RTL.
1: Il tema stil G, oz con Liveca Duf. Buonasera. In traslunda da Calira cresce il prigel da Fiuk. In certa parte del Grigion vale da pi oz da mietz G in scumon absolut da fa Fiuk. Quel vale il val del Rhein da Quira, la Portenza, il Scanvec, la Surselva, la Montagna da Schons e la Tumliasca. Quai l'uffici d'aula e prigels de natira decidiu et avertiu che altres regions savessen suanda ils proxims gis. Els territoris per Tucai aisi pias comandau da fa Fiuk e liber. Auter che els territoris habitai, leo valen las prescriptions de las vischneuncas. La moda de viver dils pievels viagions ai restringida in Svizra. Plazzas da fermà, meunken. Quai muossa in nief rapport della Fondazione Futur per ils viagions svizzers. Tanor quel segge mo curante per cien de las plazzas necessarias construides. El Grigion meunke il plaz cunzun e la Val del Rhein. Leo trovasse tanor la Fondazione plaz supplementar per un tut curante cun rulottas. La Fondazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione cantuns e vischneuncas. Da pli puots per amfibis e da pli praus con differentes flures per insects da tutte sorts. Avoni non ha il canton anciat a realizzare la strategia da biodiversità ad agi già se viu lancia 26 de las 28 mesiras planizadas. Qua il canton comunicau a sa muosa fitch contents. Els costs segen actualmein el rom bucetau da 41 milions francs. Lanciau vevens la strategia per saver se gerà una biodiversità reha e resistenta e per las proximas generaziuns, quai envesta alla midada del clima. Tom Perotz di una biala sera.
0: La saira der RTL. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Pel campionat mundial han demandat a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i, de fata, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapiens a vu. Chi vin champion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Dati o vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red stipi d'un pa fortuna guadagnaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio il titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.

Auras e lunas, da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tola valada, e bofa, camegia, e tuna, sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.